chi desidera evasa. Scorda della pizzeria. Casio dice a papà. Chissà come va a far.

falla, il maestro sul piedistallo che faceva delizia nel momento culminante del finale travolgente.